Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, per mondo sanno quello che io

la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

I te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. I te vega così, sembra che il paradiso

Bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Yeah.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

di là tutta gente che da parla nei miei, capo ti facesse cosa che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornassimo assieme, si tornassimo assieme, non mi mancasse assai. Se è così bella che hai forse, non ti meritava. Strupicciando che mano, un fiore delicato, tenevo cieli dall'occhio, ma non lo guardava. E chiudere

troppe lettere d'amore da ci scritte ne risposto. Infunnevo questi lacrime che non ne ho risposto. Forse avrei trovato chi ti vuole più bene me, ma non esiste chi ti vuole più bene me.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

0: piacerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Se piove la gente per strada non sa più guidare, si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone poi dietro le scuse, ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due, e ti

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
5: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annuncia una querela contro il quotidiano.
4: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia. Anhalt. Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
5: Veniamo in Italia con la politica. La legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna lo scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia sarebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta tensione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
4: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze nel processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi. A 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
5: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal. Gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
6: Dopo le 2 sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO dell'Inter con il Real Madrid, in Champions vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
4: Tennis: Alexander Zverev vola in semifinale degli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione in Calabria contro le presunte truffe sui fondi destinati all'agricoltura. 5 le misure cautelari eseguite nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione che, secondo gli investigatori, avrebbe messo in piedi un sistema per ottenere illecitamente contributi pubblici a fondo perduto. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione a delinquere, turbativa d'asta, truffa aggravata sui fondi della politica agricola comune, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, disposto anche un maxi sequestro. Nel Vibonese i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una piantagione di cannabis. Le piante erano state coltivate in un'area individuata durante i controlli sul territorio. Due persone sono state denunciate. Proseguono gli accertamenti degli investigatori per ricostruire l'attività legata alla coltivazione dello stupefacente. Ancora una tragedia sulle strade calabresi: due uomini, Domenico Colacchio di 52 anni e Rocco Cichello di 37, entrambi residenti a Filandari, hanno perso la vita un incidente avvenuto lungo la provinciale 17 nel Vibonese. L'auto sulla quale viaggiavano è uscita dalla carreggiata nei pressi della rotatoria di Zungri. Per entrambi non c'è stato nulla da fare. Chiudiamo dalla Sida: oltre 500 persone hanno partecipato nel fine settimana a Opera Sida, il festival dedicato a musica, natura e racconto del territorio. Il pubblico è stato accompagnato lungo i sentieri da guide ambientali ed esperti, tra biodiversità e esibizioni musicali immerse nei boschi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: We'll be right back.

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un fine.

100%. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare,

voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
3: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele, intanto, Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas. Prima del 7 ottobre il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
2: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia, Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla polizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
3: Veniamo in Italia con la politica. La legge elettorale arriva nell'aula del Senato, nella maggioranza torna lo scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare la legge rischierebbe di saltare. Confermata a 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta tensione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
2: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze dal processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
3: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal. Azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
4: Dopo le 2 sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO dell'Inter con il Real Madrid, in Champions vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
2: Tennis. Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Kachanov. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il Minidisc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

0: carioca.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Presunto attentato in Norvegia a Volodymyr Zelensky, il Cremlino intanto apre alla possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Domani il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, alla vigilia delle celebrazioni, nuovi video mai mostrati finora riaprono la pista saudita. Legge elettorale, si spacca la maggioranza, saltano le intese e si allungano i tempi. In provincia di Napoli è stato definitivamente cancellato uno dei simboli della camorra. E poi lo sport, tra poco.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il presunto attentato a Volodymyr Zelensky, il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Ad annunciarlo è stato il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Il presidente ucraino si stava dirigendo ad Oslo per i funerali di re Harald V. Il Cremlino intanto apre alla possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
2: L'incontro potrebbe tenersi a novembre a margine del vertice APEC previsto a Pechino. Secondo Mosca, Putin e Trump ne avrebbero discusso durante la loro ultima conversazione telefonica. Il Cremlino auspica inoltre una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in tempi brevi. Al momento però non esiste ancora una tabella di marcia per arrivare alla soluzione del conflitto.
1: Domani il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Alla vigilia delle celebrazioni, nuovi video mai mostrati finora riaprono la pista saudita al centro della causa civile da 1.000 miliardi di dollari intentata dalle famiglie delle vittime contro Riad. In particolare una ripresa del Campidoglio e gli edifici del Congresso americano, l'obelisco sul National Mall, altri monumenti e punti nevralgici di Washington. I filmati oggi declassificati sono attribuiti a Omar al-Boyumi, considerato agente dei servizi segreti sauditi, accusato di aver aiutato i dirottatori. Legge elettorale, si spacca la maggioranza, saltano le intese e si allungano i tempi. Il servizio della redazione.
3: La nuova legge elettorale arriverà nell'aula della Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico protesta e parla di un'ennesima forzatura sui tempi che ridurrebbe gli spazi per il confronto parlamentare. Sul testo resta intanto al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza, sfuma quindi di ipotesi di abbassarla al 41. Ancora nessuna intesa invece sulla cosiddetta norma anticespugli relativa al peso dei voti ottenuti dalle forze politiche che restano sotto la soglia del 3%.
1: In provincia di Napoli è stato definitivamente cancellato uno dei simboli della Camorra. Si è infatti conclusa la demolizione della torre di Palazzo Fienga, torre annunziata, immobile confiscato alla criminalità organizzata e storico fortino del clan camorristico. Le operazioni di demolizione erano iniziate il 9 aprile. Lo sport, il calcio, la nazionale femminile Under 20 vola alla fase a eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalla neo entrante Ventriglia, doppietta ed eletta MVP della gara della FIFA e di Appia, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull del 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen e il tedesco Sebastian Vettel. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni. Amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

te stesso l'altra sera e hai bevuto. E hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Al mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio. Potrei...

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani, la promessa nella notte di Donald Trump. Nuova escalation nello stretto di Hormuz, il petrolio vola, allerta ambientale nell'Interland Nord di Napoli dopo l'incendio divampato il 6 settembre in un deposito di rifiuti stoccati in valle a Taverna del Re a Giuliano. E poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

0: stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti le promesse di Trump superano quelle di Cetola Qualunque. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani. Un vero e proprio Donald Trump Show, quello andato in scena nella notte con il presidente autentico mattatore della convention dei repubblicani organizzata a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. Una tornata cruciale per il tycoon, che infatti non si è lasciato scappare l'occasione di richiamare il partito e gli elettori alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli. Nelle due ore di discorso Trump ha parlato veramente di tutto, dalla ricompensa economica in caso di vittoria alla guerra in Iran, senza dimenticare la geografia rivisitata e i dazi. La mia parola preferita, ha detto. Nuova escalation nello stretto di Hormuz, il servizio della redazione.
4: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petrolieri iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre due unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
3: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta, ma senza riuscirci. C'è una svolta nel caso avvenuto a Castiraga di Dardo, in provincia di Lodi, nel luglio del 2025. La Corte d'Assise di Milano assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. Allerta ambientale nell'Interland nord di Napoli dopo l'incendio divampato il 6 settembre in un deposito di rifiuti stoccati in valle a Taverna del Re a Giuliano. L'ARPAC, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Campania, ha infatti riscontrato concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili, diossina simili, dispersi in aria, significativamente superiori al valore di riferimento. Si tratta del risultato del primo ciclo di monitoraggio. L'agenzia comunica che gli esami proseguono. Lo sport e il calcio. Dopo l'Inter anche il Napoli perde all'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri, beffati sul finale dal servizio di Federica Sorrentino.
5: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
3: Oggi le altre due italiane in campo alle 18.45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como, che alle 21 ospite l'Irsia. Non c'è altro, più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne montuose. Molise. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.

ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo

vida dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ci sto! Ci sto!

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Sono le 11.
2: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo riferisce l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. In Giappone ordini di evacuazione per oltre 2.650.000 persone dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato lo rende noto Copernicus. Caso Cata, la procura chiede l'archiviazione per la bimba scomparsa a Firenze nel 2023, poi lo sport tra poco.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime ci sono 2 bambini di 12 e 8 anni. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
3: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
2: In Giappone ordini di evacuazione per oltre 1.300.000 famiglie, pari a 2,65 milioni di persone, sono stati emessi nelle prefetture di Aichi, Mie e Gifu. Dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai nel Giappone centrale, numerose aree di Nagoya sono state allagate, i trasporti pubblici sospesi, con le stazioni principali invase da pendolari rimasti bloccati. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato, lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiori di 1,65 alla media preindustriale 1850-1900. È stato anche il primo mese dal novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024. A oltre 3 anni dalla scomparsa della piccola catareia Mia Alvarez Chiclò, detta Cata, dall'ex hotel Astor a Firenze, che era occupato abusivamente da oltre 100 persone di varie nazionalità, la Procura di Firenze, dopo aver seguito varie piste senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza di 60 pagine, ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. Lo sport: partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia. Prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare del Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

0: patate, fratate, nonna, zia, zia, patate, patate, nonna, nonna, tocana.
1: Scusate, giovinoni, so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale. Ah!

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Sintonizzati sul battito dell'estate infinita. Benvenuti in Estatissima dal vostro Alessandro Fizzotti. Questo è il vostro appuntamento quotidiano con l'adrenalina e anche il buon umore. Sentite come vibra l'aria? È il segnale che stiamo per scatenare un'altra ora di pura potenza sonora. Oggi vogliamo essere il vostro soffio di vento fresco, la colonna sonora ideale per ogni vostra azione, dal lavoro al relax. Abbiamo messo insieme una playlist che è un vero e proprio manifesto della gioia di vivere, capace di accendere istantaneamente l'atmosfera ovunque voi vi troviate. Non servono spiegazioni, basta alzare il volume e lasciarsi trasportare dai nostri ritmi incalzanti che sanno di libertà totale ed in più ascoltare le interviste con i nostri ospiti. Insieme a noi tra poco parleremo di high tech, tecnologie in diretta dalla redazione di Tecno Android, questo grandissimo portale dedicato proprio ai gadget e alla tecnologia. Francesco Colonna. Poi avremo il salotto più cool dell'etere con noi, il nostro Luciano Simonelli. Chissà di che cosa ci parlerà oggi. Ci sono tante chicche che Luciano ci porta tutte le settimane, tanti commenti, tante cose da sapere anche, perché no? E poi un altro spazio da non perdere con i musei, le cittadine da visitare, posti molte volte neanche nominati, ma che abbiamo il piacere di raccontare solo d'estate con il nostro inviato Stefano Resmini. Insomma, siete pronti a lasciarvi alle spalle ogni pensiero grigio e immergervi in un oceano di successi musicali anche? E allora aprite le orecchie, caricate il sorriso. Il sound di Estatissima sta per travolgervi ancora una volta. Let's go!

0: Dopo l'Inter anche il Napoli perde all'esordio in Champions League, nulla da fare per gli uomini di Allegri beffati sul finale. Oggi le altre due italiane in campo, la Roma alle 18.45 contro il Fenerbahce e il Como che alle 21 ospita il Lipsia. La nazionale femminile Under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Borelli-Vavassori, quarti di finale degli US Open. L'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. Volley partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde l'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri beffati sulla finale del servizio di Federica Sorrentino.
3: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi provando a ripartire ma senza creare occasioni.
0: Oggi le altre due italiane in campo alle 18.45, la Roma torna nella massima competizione europea, nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospita il Lipsia. La nazionale femminile Under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda. Dopo un primo tempo complicato, una ripresa sbloccata sul finale dalle neo entrate Ventriglia, doppietta e delle tempi.

0: MVP della gara della FIFA e APA, quest'ultima suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Borelli-Vavassori, ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in due set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3, 6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale e diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zandschulp in 3 set, 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley, partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile, co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania, in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: In diretta ancora una volta, eccoci trovati sempre nella vostra estatissima 2026. Andiamo a sentire la voce di Francesco Colonna dalla redazione di Tecno Android. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Ale, buona estate a tutti, come
0: allora,
1: procede?
0: Allora, procede che sta per finire quest'estate, insomma abbiamo ancora due settimane, c'è chi
1: manca
0: insomma
1: poco.
0: Esatto, se la sta godendo adesso dicendo gli altri magari stanno andando a scuola, io inizio invece a farmi le ferie, quindi insomma
1: esatto.
0: Vabbè, beati voi che insomma state partendo per le vacanze in questi giorni. Allora presentiamo un altro prodotto insieme a te oggi, si chiama 3L, quindi sarà 3L credo, Atlas Space Terminal.
1: Sì, in realtà è 3I.
0: Ecco, Atlas, quindi hai fatto la I maiuscola,
1: esatto.
0: Anche tu quando mi scrivi le cose, però io ti prendo a badilate, voglio dire.
1: È tutto per rendere tutto più
0: sì,
1: live,
0: più sexy, certo, va bene. Prego, prego caro, prego.
1: E purtroppo oggi secondo me è un giorno triste, perché è un oggetto molto particolare. Come dico sempre, nei collegamenti ormai l'intelligenza artificiale è ovunque e sta diventando un po' troppo, diciamo, persistente nelle nostre vite. E ci pensa proprio Astral, che è la casa produttrice di questo aggeggio, a creare un'anima desktop, anzi sì, non saprei neanche come tradurlo in italiano, comunque un'anima, proprio l'anima dell'uomo desktop, quindi è una sorta di hub che noi appoggiamo su un desktop, dove all'interno c'è questa bella ragazza, diciamo, da fumetto, ok, che ci risponde e ci allieta le nostre giornate. Quindi è un'intelligenza artificiale visiva che è predisposta per ascoltarci, parlarci, reagire a quello che gli diciamo. Non è la classica intelligenza artificiale, ma è proprio pensata e studiata e sviluppata per creare una sorta di rapporto con la persona che acquisterà questo hub. Tra l'altro la cosa molto interessante è che è tecnologicamente super avanzata, ha videocamere per poterci vedere, quindi per esempio può capire quando torniamo a casa e quindi ti può dire: ah, che bello, sei tornato a casa, mi sei mancato. Ha un bellissimo schermo OLED da 2.2K da 13.3 pollici della LG, che rende tutto molto naturale e veramente dettagliato, quindi fa spavento quando parla, si muove e si racconta. E i produttori hanno creato proprio una storia dietro, quindi quest'anima di questa ragazza era in un paese, quindi è una sorta di alieno che purtroppo gli è esploso il pianeta e ha deciso di vagare nell'universo e finire sulla nostra scrivania e allietare le nostre giornate. Lo schermo è pure touch, quindi possiamo interagire con questa figura, e ha un sacco di lingue, quindi può parlare diverse lingue. E come vi dicevo, ha una miriade di espressioni facciali studiate proprio per reagire a tutto quello che gli diciamo.
0: Va,
1: siete un po' soli.
0: Distruggi il male, va.
1: Più o meno, esatto. Il tutto per soli sì. 850 euro,
0: però,
1: quindi vi dovete sentire molto soli.
0: Va bene, esatto. Ok. Attenzione, quindi, se volete anche voi Atlas UFO Robot sulla vostra scrivania, c'è questa opportunità grazie al nostro Francesco Colonna, che ci porta sempre grandi novità e quindi si trasforma, lo sai?
1: In un razzo missile.
0: No, la sa, meno male, perché ero preoccupato, se non sapeva UFO Robot, veramente io mi sarei licenziato. Benissimo, ciao Francesco, alla prossima.
1: Ciao.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Eccoci ritrovati ancora una volta a collegarci con Luciano Simonelli in questo bel settembre che abbiamo iniziato da poco a vivere. Luciano, ben trovato e buona estatissima ancora.
1: Buona estatissima a tutti voi, cari amici.
0: Parliamo di intelligenza artificiale insieme a te oggi.
1: Sì, ma parliamo di intelligenza artificiale, se ne sta parlando tanto, ci giochiamo, perché poi ci sono i vari tipi di intelligenza artificiale per fare questo, quell'altro, addirittura c'è l'intelligenza artificiale che promette di scriverti anche dei romanzi in pochi minuti, e devo dire che qualche cosa riesce a scrivere anche. Non bisogna mai dimenticare che almeno allo stato attuale l'intelligenza artificiale è il prodotto di un crogiolo di tutto quello che è già stato fatto, quindi anche un romanzo non illudetevi di diventare scrittori usando l'intelligenza artificiale. Ma una riflessione che mi viene da fare è che dovremmo ragionarci un attimo perché tutte queste cose, l'intelligenza artificiale, le varie piattaforme, gli Amazon, le varie piattaforme online che usiamo, alle quali tutti siamo iscritti, Facebook, Instagram, eccetera, vengono sempre dagli Stati Uniti. Ma perché noi in Italia o in Europa non siamo in grado o non abbiamo prodotto niente? Pensate, ieri è saltata la luce per eccessivo uso dei condizionatori, e se non c'è l'energia elettrica siamo fregati. Come mai l'Italia, ad esempio, non ha una sua piattaforma? Perché l'Italia non diventa protagonista di questa rivoluzione tecnologica che si sta sviluppando da anni? Perché l'Europa non lo diventa? Secondo me il problema è di base. In Europa e in Italia non si fanno investimenti a rischio, perché Amazon esplodesse. È venuto fuori che Amazon è stato sostenuto da investimenti per 5 anni prima che producesse dei profitti. Ma c'è qualcuno che in Italia vuole rischiare per così lungo tempo per portare avanti un progetto? Sono delle riflessioni che dobbiamo fare, come con l'amarezza che in Italia, ad esempio, è nato il primo computer da tavolo, che l'aveva creato Pier Giorgio Perotto alla Olivetti. Poi, per andare avanti con la produzione di questo computer apprezzatissimo, eccetera, negli Stati Uniti, ha dovuto vendere la Olivetti, il tutto, alla General Electric. Poi l'inventore del touchscreen, che è quello del touchscreen che noi tutti ci divertiamo ad usare per ingrandire le fotografie, per spostare una pagina dell'iPhone, eccetera, è stato inventato da Federico Faggin, che è un ex della Olivetti, il quale però, per vedere realizzata la sua invenzione, dovete andare negli Stati Uniti, è andato addirittura da Steve Jobs, il quale ha apprezzato subito questa soluzione. Insomma, noi in Italia siamo dei grandi creativi, no? Poi non abbiamo il coraggio finanziario, economico, di investire sul futuro. E questo, preferiamo guardarci dietro le spalle, siamo dei conservatori. Se non ci fossero gli americani, saremmo ancora a scrivere con la macchina per scrivere, per carità. Certo. La favolosa lettera 22 della Olivetti è ancora
0: è storia,
1: un mito,
0: come si dice. Certo, Luciano, è interessante questa riflessione del nostro Luciano, che spesso ci fa anche un po' arrabbiare, pensando che comunque siamo creativi e abbiamo esportato il Made in Italy. Italy, come si dice. Quindi
1: certo.
0: Grazie Luciano, e ovviamente la settimana prossima per chiudere in bellezza la nostra estate. A presto.
1: A presto.

0: Rientriamo qua in diretta nel nostro studio centrale. Abbiamo Solo d'Estate con Stefano Resmini, che saluto subito. Ciao Stefano, ben trovato.
1: Ciao a tutti e a tutti, ben trovato a te Alessandro.
0: Penultimo appuntamento della tua rubrica, che ci porta ad Isernia.
1: In Molise, a Pietrabondante, appunto in provincia di Isernia, come dicevi tu Ale, perché nascosto nell'Appennino molisano si cela un sito archeologico di grande bellezza paesaggistica, il Santuario Italico di Pietrabondante, un luogo sacro assai importante per i sanniti, dove si veneravano diverse divinità astratte come l'abbondanza e l'onore. L'area archeologica, che si estende per oltre 7 ettari a circa 1000 metri di altitudine sulle pendici del Monte Saraceno, grazie alle sue stratificazioni racconta la storia della nostra penisola prima e durante la dominazione romana. Il santuario, costruito dai Sanniti Pentri, comprende i resti di un teatro, due templi, oltre a taverne, saccelli e altri edifici. Vi passarono i cartaginesi, le leghe di popoli italici, seminando distruzione e rinascita, che grazie agli scavi iniziati a metà 800 e proseguiti nel corso del secolo scorso, che possiamo ammirare la grandiosa maestosità di questo sito. Senza alcun dubbio il complesso teatro e Tempio B è il settore più scenografico. Gli spalti del teatro, costruiti sul declivio in posizione dominante sul Sannio, aperti verso la vallata del Trigno, conservano un fascino immortale. Nel teatro non si svolgevano soltanto ludi scenici come commedie e drammi, ma anche assemblee politiche che vedevano la partecipazione di magistrati e ambasciatori. La cavea è divisa in due livelli, dove venivano allestite sedute provvisorie in legno. Le più nobili conservano ancora le spalliere ergonomiche in pietra, coi braccioli scolpiti a forma di zampe di grifo. Tutto il teatro è circondato da blocchi poligonali di pietra calcarea e sopra l'ultima fila di sedili due statue di telamoni coronano questa meraviglia archeologica. Ogni pietra qui racconta la religiosità dei pentri sanniti, ma anche la bellezza di uno scenario naturale intatto e ben conservato. Assistere a una delle rappresentazioni teatrali di fine estate che animo ancora questo luogo è un'esperienza impareggiabile, che rimane a lungo impressa nella mente di chi anche solo per caso passa e vi assiste. Davvero un luogo da ritrovare e rivedere.
0: Grazie al nostro Stefano Resmini, che torna con noi la settimana prossima per l'ultimo appuntamento in estatissima. Ciao!
1: Ciao e buona fine estate a tutti e a tutti!

ragazzi, vi ringrazio ovviamente per essere stati in compagnia di Estatissima, il programma della vostra estate. Il vostro Alessandro Pizzotti, insomma, sta cercando di regalarvi qualcosa di speciale e ha cercato in questi mesi di portarvi qualcosa di unico e speciale durante questa stagione calda. Ma stiamo preparando anche la nuova stagione radiofonica che partirà invece da ottobre prossimo con il Fitz in the Morning e il Fitz Show, due programmi da non perdere davvero. E sempre in diretta con tantissimi ospiti e le nostre collaborazioni con le università, i nosocomi italiani, i migliori medici del nostro paese, i ricercatori, l'informazione, la compagnia di Altro Consumo e tanto altro. Ricordatevi questi nomi: Fitz in the Morning, Fitz Show. Ci trovate ovviamente su internet o sui nostri siti per essere sempre con noi, oppure sulla nostra radio se ci ascolterete in diretta. Noi ci fermiamo qui per la puntata odierna. Un abbraccio di cuore e buon proseguimento. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

stiamo ancora parlando e ci rendiamo sempre più conto di quanto sia importante i vetivet. A volte non sai come fare per buttar fuori tutte quelle

fatico ad essere me stesso. Ivet, Ivet, magari siamo noi quelli sbagliati, con il nostro bisogno.

Ivet, Ivet. Cerca di stare bene. I tuoi segreti, sai, sono trasparenti. Basta saperli leggere. Anche in questo momento che siamo distanti.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Walter, La Vitola deve rimanere in carcere. Questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo, danni e disagi al momento al centro nord e di 3 morti e 1 ferito. Il bilancio di un incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Regino. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: programmazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. I giudici hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. L'annunciata perturbazione ha già duramente colpito al centro nord con intense precipitazioni, un sensibile calo delle temperature. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. A Milano esonda il fiume Lambro, nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare, costretti a fuggire velocemente. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. E di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. Dall'estero, nuova escalation nello stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
1: Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo. L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan. Quando l'incendio è scoppiato, a bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Aveva ucciso la moglie, 79enne, invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. C'è una svolta sul caso avvenuto a Castiraga Bidardo in provincia di Lodi. Nel luglio del 2025 la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto e il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. L'uomo aveva soffocato la moglie in sedia a rotelle e successivamente aveva cercato di togliersi la vita. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a €2,077 al litro per la benzina e €2,184 al litro per il gasolio, con un rincaro rispettivamente di 1 e di 7 centesimi al litro rispetto alla giornata di ieri. Situazione peggiore sulla rete autostradale, invece il prezzo medio self è di €2,163 al litro per la benzina e €2,258 al litro per il gasolio. Non c'è altro, più tardi.
3: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione in Calabria contro le presunte truffe sui fondi destinati all'agricoltura. 5 le misure cautelari eseguite nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione che, secondo gli investigatori, avrebbe messo in piedi un sistema per ottenere illecitamente contributi pubblici a fondo perduto. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione a delinquere, turbativa d'asta, truffa aggravata sui fondi della politica agricola comune, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, disposto anche un maxi sequestro. Nel Vibonese i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una piantagione di cannabis. Le piante erano state coltivate in un'area individuata durante i controlli sul territorio. Due persone sono state denunciate. Proseguono gli accertamenti degli investigatori per ricostruire l'attività legata alla coltivazione dello stupefacente. Ancora una tragedia sulle strade calabresi: due uomini, Domenico Colacchio di 52 anni e Rocco Cichello di 37, entrambi residenti a Filandari, hanno perso la vita in un incidente avvenuto lungo la provinciale 17 nel Vibonese. L'auto sulla quale viaggiavano è uscita dalla carreggiata nei pressi della rotatoria di Zungri. Per entrambi non c'è stato nulla da fare. Chiudiamo dalla Sila: oltre 500 persone hanno partecipato nel fine settimana a Opera Sila, il festival dedicato a musica, natura e racconto del territorio. Il pubblico è stato accompagnato lungo i sentieri da guide ambientali ed esperti, tra biodiversità e esibizioni musicali immerse nei boschi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

lassù c'è posto, tutto quel silenzio e poca gente. Si dice che là sotto forse incontri qualcheduno divertente.

Ritardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano. La vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: mio discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Radio Voce Amica.
1: Danni e disagi per il maltempo al nord. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone. Presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Scade oggi il termine per il deposito della super perizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, e poi l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. A Latisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina, il distacco nella notte della storica frana dello Skyun. Sopra l'abitato di Cataeggio, in territorio comunale di Valmasino, ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame, alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Sararco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo tre persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
2: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
1: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza, durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

e sbaglio ancora a vivere. E non imparo la lezione, prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Dopo l'Inter anche il Napoli perde all'esordio in Champions League, nulla da fare per gli uomini di Allegri beffati sul finale. Oggi le altre due italiane in campo, la Roma alle 18.45 contro il Fenerbahce e il Como che alle 21 ospita il Lipsia. La nazionale femminile Under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra, Borelli-Vavassori, quarti di finale degli US Open. L'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. Volley partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

senza guardare indietro. E trattenuto le lacrime in gola prima di ogni partenza, ci siamo alzati in piedi in prima fila davanti all'emozione. E se abbiamo sbagliato,

novembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione, nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dèi ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho, la pillola del tempo.

0: massimo.
1: Cioè, detto, si rimane cantanti di
0: voce. Sono rotti i cristalli in maniera positiva, chiaramente. Ho temuto per il vetro questo che separa noi dalla regia.
2: Sì, quando litighi, usi le tue doti canore.
1: O quando chiamo il cane. Quando chiamo i cani, perché io sono
0: canore. Come li chiami? Fammi sentire un attimo.
1: Faccio questo e lui in fondo torna.
0: Torna?
1: Torna.
0: Vedi, bisogna avvisare gli educatori cinofili di tutta Italia, iniziare oltre a portare i croccantini, quindi insomma nelle sacchette.
2: In campagna però.
1: Sì. Però mi denuncia, certo. Immagini.
0: Fantastico. Vabbè, mi è piaciuto moltissimo questo gran finale lirico qui su Radio 1, non so se era mai capitato, ma lo sappiamo che con l'estate in onda succedono cose mai viste.
1: Vorrei dire che tutti gli esseri umani sono cantanti lirici, devono solo studiare far suonare il proprio corpo.
2: Questo però lo dobbiamo approfondire.
0: Questo però io lo faccio una volta che abbiamo chiuso i microfoni, lo voglio far sentire a Silvia. Bene, allora salutiamo la nostra splendida Silvia Gavarotti, cantante lirica, e non solo, perché abbiamo scoperto tantissime doti di Silvia Marzia
2: sulla comunicazione, chi meglio di lei, formatrice vocal coach, che ha anche appena scritto il libro Power Speaking, andatelo a comprare nelle librerie. Ciao.
1: Ciao
0: Silvia, ti abbracciamo.
2: Ti abbracciamo e ringraziamo tutta la squadra che ci ha seguito oggi, in regia Ludovico Suppa, in redazione Stefania Rivoli, ringraziamo Corina De Laurentiis per la scelta musicale, anche un grazie alla regia, Stefano Belli e Damiano Querato.
0: E ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta, noi ci sentiamo e vediamo domani, ciao!
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione

0: 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Di più, quasi, contiene il tuo portafogli. E a te che puoi immergere tutte le tue passioni. Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
1: Nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: quale la discussione in aula al Senato, confronto serrato soprattutto sull'eventuale introduzione delle preferenze in diretta per gli aggiornamenti. C'è Lucio Bondì.
1: Tra poco si voteranno gli emendamenti sulle preferenze su cui il governo si è rimesso al Parlamento. Voteremo la proposta della maggioranza mantenendo una promessa, ha da poco annunciato il capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. No dunque agli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di eliminare anche il sistema dei capilista bloccati, un tentativo strumentale per FDI con il solo scopo non riuscito di spaccare la maggioranza. Il Campolargo però continua a chiedere un ripensamento, soprattutto al partito della Premier. Matteo Renzi ha letto le parole della stessa Giorgia Meloni di qualche anno fa, invitando tutto il centrodestra a rispettare gli

Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Walter, la Vitola deve rimanere in carcere, questa la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo, danni e disagi al momento al centro-nord, nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, e poi l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Walter La Vitola deve rimanere in carcere. Questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. I giudici hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. La Vitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. L'annunciata perturbazione ha già duramente colpito al centro-nord con intense precipitazioni, un sensibile calo delle temperature. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. A Milano esonda il fiume Lambro, nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare, costretti a fuggire velocemente. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. E di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto temporaneamente chiuso con deviazione del traffico, ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. Dall'estero nuova escalation nello stretto di Hormuz, il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati della rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
1: Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo. L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan. Quando l'incendio è scoppiato, a bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza, durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
1: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
1: Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
1: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
3: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.

0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Veri Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

Ci colleghiamo in diretta con il Santuario San Francesco di Paola in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa in preparazione alla festa di San Francesco di Paola. Presiede la Santa Messa il rettore del Santuario, Don Mario Barbiero.

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. In questo primo giorno del Triduo, in onore di San Francesco, invochiamo la sua intercessione, pregando secondo lo schema per i ministri della Chiesa. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai ministri della tua Chiesa, insegna non essere serviti ma a servire i fratelli. Concedi loro di essere instancabili nell'azione, miti nel servizio, perseveranti nella preghiera. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie d'orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora

non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo che sulla terra, e di fatto ci sono molti dei e molti signori.

Padre e un solo onore, Gesù Cristo. Indiscutibile e noi esistiamo grazie a Lui, si guarda gli idoli, mangiano le carni come se la loro coscienza, debole com'è, peccando così contro i fratelli. Debole, voi peccate contro Cristo, fratello. Non mangerò mai più carne, solo al mio fratello. Parola di Dio. Guidami, Signore, per una via. Conosci quando mi siedo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi, ci sono note tutte le mie vie. Sei tu che hai formato il tempo di mia madre. Io ti rendo grazie, è una meraviglia stupenda, meravigliose tue opere. Mio Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, vedi se per dolore e guidami per una via di eternità.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù

la tunica e a chi prende le cose tue non chiederle. E come volete che gli uomini facciano, così anche voi fate a loro. Amate quelli che vi amano, quale gratitudine dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestito ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati.

apriamo questo triduo in onore di San Francesco. E come sempre la parola di Dio è un toccasana. Questa sera veramente potremmo dirla è terribile, perché scuote, anzi, siamo chiamati a lasciarci scuotere da questa parola, perché è come un fuoco che anche lo stesso San Francesco ci invita ad accoglierla per vivere di questa parola, tutta la parola di Dio come ci invita.

per correre, oppure compirlo e motivarlo sempre di più alla luce anche di quello che sta ed è il messaggio di Santo.

Io esco da Paola, stato contemporaneo. Stato che ancora oggi fa udire la voce, ha perso la voce di quella parola.

rendoci partecipi di questo messaggio di festa e di sana. Paolo, questa scrive la comunità dei Corinzi, ci comprende se vogliamo essere santi anche noi dobbiamo essere amore. L'amore è colui che ci avvicina sempre a Dio. E allora ecco, mente, innamorati del Signore, dobbiamo imparare intanto amare noi stessi, la nostra vita, la nostra storia, la nostra fede, la nostra vocazione, la Chiesa. Amare poi il messaggio che Gesù è venuto a consegnarci su tutta la faccia della terra. L'amore per Dio equivale anche, soprattutto, all'amore per il prossimo. E il Vangelo che abbiamo ascoltato, San Luca, questa sera ancora ci invita

prontamente e soprattutto prima di aprire la bocca e poi prima di agire in ogni nostra situazione che viviamo. Non possiamo essere i voti della Madonna, anzi di Sant'Angelo. Se poi questo messaggio lo lasciamo scivolare dal nostro cuore, ma se tanto vuoi sia una maledizione al posto di una benedizione, un giudizio, se non impariamo da questi piccoli gesti che è misericordioso e giusto, giusta ricompensa. Però non ci dobbiamo sbagliare. Così vogliamo che gli uomini e i nostri fratelli, però, quando si tratta poi di dell'altro, lo facciamo in modo che anche direi sfrenato. Chiediamo all'ordine della mente del Vangelo ci aiuti a illuminare. San Francesco ci incoraggi il tuo bastone, che non è un bastone per condannare gente, ma è un bastone per correggere, accompagnare la nostra vita di comunità. Insomma, il Signore ci vuole santi, il Signore ci vuole in paradiso. Allora per fare questo però dobbiamo anche collaborare con la sua grazia. Colui che ti ha creato, ci dice Sant'Agostino, non ti può salvare senza la tua collaborazione. Allora ecco, collaboriamo alla grazia di Dio, lasciamo che dai nostri occhi, dai nostri cuori, dalle nostre labbra possano uscire parole di benedizione. Sapete cosa significa la parola benedizione? Dire bene, come Dio dice bene su ciascuno di noi, anche noi siamo chiamati a dire il bene per l'altro, per chi ci sta accanto, soprattutto per i nostri nemici. Questa è la regola d'oro che Gesù ci consegna: amare il prossimo, ma soprattutto amare coloro che ci fanno del male, ci hanno fatto del male, pregare e soprattutto poi consegnarli all'amore e alla misericordia del Padre.

Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

allo smodo del cenacolo bevete e bevetene tutti. Questo è l'eterna alleanza dei peccati. Fate questo in memoria di

della fede. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presidenti

della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, di Manlio, Ida e Rosa, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco da Paolo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienza alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, venga il regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono.

Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, conceda ai tuoi servi di essere fedeli ministri del Vangelo, dei sacramenti e della carità, a gloria del tuo nome per la salvezza dei credenti, per Cristo nostro Signore. O glorioso San Francesco da Paola, eccomi davanti a te pieno di gratitudine per ringraziarti di aver esaudito l'umile voce della mia preghiera. Con così pronta benevolenza e con tanta efficace intercessione. Sì, amoroso protettore, dalla tua inesauribile bontà io riconosco la grazia ricevuta, di cui mi rendevano indegno la mia miseria e le mie colpe. Accetta ora la manifestazione della mia profonda riconoscenza, mentre, felice di trovarmi sotto la tua potente protezione, con tutto il cuore ti rendo le più sentite azioni di grazie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Francesco da Paola, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Adesso, per chi può, facciamo un momentino di adorazione eucaristica.
1: Tanto a disposizione.

gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dolce cuore di Gesù. Dolce cuore di Maria. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Svegliato il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.

Rancore e ira sono cose orribili. Il peccatore le porta dentro. Chi di noi non è mai stato preda del rancore o del risentimento? Sono sentimenti che ognuno di noi conosce purtroppo bene. La mia percezione dell'altra persona cambia totalmente. Vede solo il male che mi ha fatto o che credo che mi abbia fatto. Non riesco più a guardarla con occhio positivo. Questa amarezza invade progressivamente tutto il nostro organismo e i suoi effetti sono anche somatici. Il volto diventa duro e si chiude. Il pensiero dell'altro o è un peso sullo stomaco, un senso di oppressione nel petto. Quando delle nostre malattie sono la conseguenza di amarezze rimaste dentro ad avvelenarci, come possiamo diventare preda di tali sentimenti? Come riescono a invaderci in questo modo? La parola di Dio ci offre una chiave per decifrare questo meccanismo nella storia di Caino e Abele. Il nostro cuore è ferito. L'amore umano porta in sé una tragica contraddizione. Più ci si ama, più grande è il rischio di ferirsi reciprocamente, senza volerlo. Spesso causiamo più dolore proprio alle persone che più amiamo, genitori, figli, fratelli, sorelle, marito, moglie, partner, amici. Pensavamo di fare del bene invece, senza volerlo, spesso senza accorgercene. Abbiamo suscitato nell'altro una reazione di paura, di difesa, di fuga, che sfocia nel rancore, nel risentimento e nell'amarezza. Questi istinti di protezione che abbiamo in comune con gli animali nascono spesso come una maniera di proteggerci, ma vanno gestiti i germogli di collera, di ira, di risentimento, gli istinti di morte che costantemente nascono nel nostro cuore. Vanno estirpati, grazie prima di tutto alla preghiera. Nel cuore del Padre nostro vi è la richiesta: rimetta a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Questa preghiera provvede all'igiene del cuore, ci obbliga quotidianamente a pensare alle persone che ci hanno fatto del male o dalle quali ci sentiamo minacciati, e a chiedere al Signore la grazia di aiutarci a perdonarle, cercando di ripetere con Gesù: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. A volte nelle relazioni personali è opportuno prendere una certa distanza per evitare che il conflitto peggiore o per dare al cuore il tempo di cui ha bisogno per trovare la giusta distanza per riacidificarsi. Ma abbiamo il dovere di non rassegnarci mai a questi sentimenti, di continuare a bussare quotidianamente nella preghiera, di presentare al Signore la nostra incapacità di perdonare e chiedere a Lui la grazia di far bocciare il perdono autentico nel nostro cuore. Chiedere a Lui la grazia di creare le occasioni per incomprensioni che ci dividono dal prossimo possiamo dissolverli e la pace possa tornare a regnare tra noi.

Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè sempre. L'unica misura del perdono è perdonare senza misura, perché vivere il Vangelo di Gesù non è spostare un po' più in alto gli obiettivi delle nostre azioni, spostare un po' più avanti i paletti della morale, del bene e del male. È la lieta notizia che l'amore di Dio non ha misura. Perché devo perdonare? Perché devo rimettere il debito? Perché cancellare l'offesa di mio fratello? La risposta è molto semplice. Perché così fa Dio? Perché il regno è acquisire per me il cuore di Dio e poi metterlo nelle mie relazioni. Gesù lo dice con la parabola dei due debitori. Il primo doveva una cifra iperbolica al suo signore, qualcosa come il bilancio di una città, un debito insolvibile. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava e il re provò compassione. Il re non è il modello di chi fa rispettare legge o la giustizia. Non è il campione del diritto. È invece un modello di compassione, del patire insieme. Sente come suo il dolore del servo, percepisce l'angoscia della schiavitù di tutta la famiglia. Il dolore del servo viene a contare più del suo diritto. Il dolore vale e pesa più dell'oro. La parabola mostra il modo legale, il modo divino di esistere, di entrare in relazione con gli altri. E apre per noi l'alternativa, o acquisire con un cuore regale. Libero o mantenere un cuore asservito, come quello del grande debitore perdonato, che appena uscito trova un servo come lui. Così noi, giusti e cattivi, esigiamo spesso ciò che ci aspetta, spietatamente, bravissimi a far scendere in campo tutti i nostri diritti, abilissimi per far scomparire i nostri doveri. Eppure io non sono nel mondo un creditore, ma un debitore. La famiglia, gli amici, la società mi hanno dato quando io non potrò mai restituire in tutta la vita. Io non sono un esattore, ma uno che restituisce. Ho ricevuto amore e restituisco amore. Ho ricevuto pietà e restituisco pietà. E imparo dal cuore compassionevole del re a passare dall'amore che prende all'amore che dona, a passare dal cuore servile a un cuore regale. Perché il dolore di un compagno di umanità conta più di 100 denari. Più di 10.000 talenti. Più del mio diritto conta il dolore del mio fratello. Perdonare significa sciogliere questo nodo. Significa, come dice il verbo greco apieni, lasciare andare, lasciare libero, troncare i tentacoli e le corde che si annidano malignamente in una reciprocità di debiti, in un labirinto di legami malati. Perché Dio fa così.
Dio, perdona come chi ti sospinge in futuro. Dio, perdona come un liberatore ti fa salpare ogni giorno verso alte intatte, con il vento dello spirito che gonfia le vele, con un supplemento di energia che rilancia il movimento della vita.

Vogliamo concludere questo momento di preghiera che abbiamo insieme condiviso davanti a Gesù sacramentato. Vogliamo affidare a Lui la nostra vita, la nostra esistenza, la nostra fede, tutto quello che portiamo nel cuore, anche i nostri rancori, le nostre inimicizie. Tante volte siamo legati al non perdonare la nostra stessa vita. Allora chiediamo al Signore che ci doni una drizzata e soprattutto ci doni la consapevolezza che Egli è il giudice che perdona. Chiediamo al Signore la grazia che ancora di più sta a cuore alla nostra vita, se non quella della conversione e della nostra salvezza. Vogliamo presentare a Gesù tutte le nostre intenzioni, le nostre famiglie, la nostra comunità, i ragazzi, i giovani che lunedì apriranno nuovamente questo tempo dell'anno scolastico. Affidiamo a Gesù, a Maria, a San Francesco, la loro formazione umana, culturale. Preghiamo anche per i loro insegnanti, perché non si stanchino di annunciare la bellezza della vita e soprattutto la bellezza di quella cultura che sa fare innamorare anche gli studenti. Preghiamo per la pace in tutto il mondo, preghiamo per la pace nelle chiese, per le varie confessioni. Sosteniamo con la nostra preghiera il Papa, i vescovi, i sacerdoti e preghiamo per quanti si sono allontanati dalla fede, per quanti hanno rinnegato la fede cattolica e hanno abbracciato anche altre confessioni, perché il Signore possa condurre tutti al suo dire, un unico pastore con un solo gregge. Affidiamo al Signore anche le vocazioni sacerdotali e religiose insieme, obbedienti alla tua parola. Ti chiediamo, Signore, manda operai nella messe, nella nostra preghiera però. Riconosci pure l'espressione di un grande bisogno. Mentre diminuiscono i ministri del Vangelo, aumentano gli spazi dove è urgente il loro lavoro. Dona perciò ai nostri giovani, Signore, un animo docile e coraggioso, perché accolgano i tuoi inviti. Parla col tuo al loro cuore e chiamali per nome. Siano per tua grazia sereni, liberi e forti, soltanto legati a un amore unico, casto e fedele. Siano a posto appassionati del tuo regno, ribella la mediocrità, umile eroe dello spirito. Un'altra cosa chiediamo, Signore, assieme ai chiamati, non ci manchino i chiamanti. Coloro cioè che in tuo nome invitano, consigliano, accompagnano e guidano, siano le nostre parrocchie segni accoglienti della vocazionalità della vita e spazi pedagogici della fede. Per i nostri seminaristi chiediamo perseveranza nella scelta, crescano di giorno in giorno in santità e sapienza. Quelli poi che già vivono la tua chiamata, il nostro vescovo e i nostri sacerdoti, confortali nel lavoro apostolico, custodiscili nelle solitudini, confermali nella fedeltà. All'intercessione della tua Santa Madre, affidiamo Gesù la nostra preghiera. Nascano, Signore, dalle nostre invocazioni le vocazioni di cui tanto abbiamo bisogno. Amen. Padre nostro.

0: che hanno i nostri limiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Santo del Santo Merito,

0: che riparazione contro le bestemmie. Dio sia benedetto.
1: Dio sia benedetto.
0: Benedetto il suo santo nome.
1: Benedetto
0: Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
1: Benedetto
0: il nome di Gesù.
1: Benedetto
0: il suo sacratissimo cuore.
1: Benedetto
0: il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata.

prima del congedo finale. Ricordo domani la giornata, vivremo un po' di penitenza, sarò a disposizione per le confessioni già dalle 17 qui al santuario. Poi dopo la messa, siccome non abbiamo avuto modo di poter inaugurare la Via Crucis che è stata cambiata, soprattutto ringraziando anche la banca per l'offerta che ha dato nel contribuire nel poter realizzare la Via Crucis in Maiorica, l'ho fatta realizzare da un amico a Roma, era già pronta dall'anno scorso, solo che poi per motivi di tempo non è stato possibile. Inizialmente si era pensato di metterla lungo il viale dal Bivio fino qui al santuario, però poi tra progetti e quant'altro non ci siamo riusciti. L'ho preferito metterla qui custodita nel santuario e quindi domani sera la benediremo. Benediciamo il Signore.

0: In diretta con il Santuario San Francesco di Paola in Verbicaro abbiamo trasmesso la Santa Messa in preparazione alla festa di San Francesco di Paola. Ha presieduto la Santa Messa il rettore del santuario Don Mario Barbiero.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
3: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano III nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito la scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
2: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta. Ha dato fuoco a un materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
3: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.
2: A Napoli due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
3: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Televiva, le primarie diventerebbero inevitabili.
2: Infine la sanità, arriva una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco opioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

volta ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

0: aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica.

avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro, devi fare la tua parte. E tante altre cose che non...

perché ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Maxi operazione contro le truffe sui fondi agricoli, 5 misure cautelari e sequestri per milioni di euro nel mirino una presunta organizzazione che avrebbe ottenuto illecitamente contributi pubblici destinati all'agricoltura. Nella Vibonese sequestrata una piantagione di cannabis scoperta dai carabinieri, 2 persone denunciate. Ancora sangue sulle strade calabresi, 2 uomini di 52 e 37 anni sono morti dopo che la loro auto è finita fuori strada nella Vibonese. E dalla Sila oltre 500 persone hanno partecipato a Opera Sila, il festival che unisce musica, natura e valorizzazione del territorio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione in Calabria contro le presunte truffe sui fondi destinati all'agricoltura. 5 le misure cautelari eseguite nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione che, secondo gli investigatori, avrebbe messo in piedi un sistema per ottenere illecitamente contributi pubblici a fondo perduto. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione a delinquere, turbativa d'asta, truffa aggravata sui fondi della politica agricola comune, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, disposto anche un maxi sequestro. Nel Vibonese i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una piantagione di cannabis. Le piante erano state coltivate in un'area individuata durante i controlli sul territorio. 2 persone sono state denunciate. Proseguono gli accertamenti degli investigatori per ricostruire l'attività legata alla coltivazione dello stupefacente. Ancora una tragedia sulle strade calabresi. 2 uomini, Domenico Colacchio di 52 anni e Rocco Cichello di 37, entrambi residenti a Filandari, hanno perso la vita in un incidente avvenuto lungo la provinciale 17 nel Vibonese. L'auto sulla quale viaggiavano è uscita dalla carreggiata nei pressi della rotatoria di Zungri. Per entrambi non c'è stato nulla da fare. Chiudiamo dalla Sila. Oltre 500 persone hanno partecipato nel fine settimana a Opera Sila, il festival dedicato a musica, natura e racconto del territorio. Il pubblico è stato accompagnato lungo i sentieri da guide ambientali ed esperti tra biodiversità ed esibizioni musicali immerse nei boschi. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: È la musica di Wav DJ. Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Max Martinelli. Showbelly.
1: Wav DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: E l'energia che ci piace, Wall DJ, che parte come ogni giovedì dalle 22 in poi fino a mezzanotte su questa fantastica radio che suona sempre. Giovanni Sacco, pronto?
2: Eccomi. Io ero praticamente partito di soppiatto, mi stavo infiltrando dopo che tu avevi salutato come al solito con il tuo piglio e il tuo cenno garbatissimo. Buon giovedì, ci eravamo dati appuntamento lo scorso giovedì che ci saremmo rivisti questo giovedì, quindi presenti, puntuali, presente quando praticamente a scuola facevano allora l'elenco e chiamavano Sacco, presente, Martinelli, presente.
0: Io arrivavo sempre alla seconda ora, sai, cioè non riuscivo mai ad entrare alla prima ora, poi un giorno il preside mi ha detto, senti bello mio, tu devi venire quando devi venire, cioè significa la prima, ma signor preside, ma se devo lavorare, cosa devo fare? Io sono sempre lì impegnato nel mio piccolo negozietto e quindi purtroppo, insomma, poi alla fine ce l'ho fatta ad essere giustificato, però c'erano anche dei prof che neanche mi conoscevano. E lì
2: sì, ma tu lo facevi perché sicuramente la prima ora eri impreparato e facevi passare la solita storiella.
0: Ma che ce l'ho fatta.
2: lo so.
0: Allora, caro Giovanni Sacco, buonasera. Sì. Volevo salutare anche il mio amico tecnico. Buonasera, ciao. Beh, poi soprattutto, caro Gio, volevo anche ricordarti che è una cosa molto importante.

0: che è giovedì, che questo è Wall DJ, che tu sei Giovanni Sacco, che io sono Max Martinelli, che dobbiamo cercare anche di fare la TV prossimamente, ed è giusto che sia così, no?
1: Ecco, mi faccio capire come Max Martinelli in questo periodo ha paura di avere l'Alzheimer, no? Quando uno ha l'Alzheimer, che fa? Si ricorda le cose. Io sono Giovanni Sacco, 54 anni, ed è partito spedito come sempre. Sì, la televisione la facciamo, Max, straordinariamente come sempre, perché noi siamo un programma progressista, cioè non capite male, noi guardiamo al futuro non come fa Trump, come dicevamo giustamente, tramite ne parleremo, ma con una certa serietà. Noi vogliamo dare effettivamente a tutti i nostri radioascoltatori 3.500 euro per ogni volta che dicono di sintonizzarsi, sei d'accordo?
0: Sì, un po' stile Trump, perché lui promette un po' di tutto sto periodo, mi sembra l'albanese di qualche anno fa. Oh, più bello per tutti amici, nel senso che 5.000 dollari, 5.000 se mi votate.
1: Ma Gesù mio, che livello.
0: Ma roba da matti. Comunque ragazzi, stasera vogliamo parlare di qualcosa che magari vi è capitato, nel senso di un bel riconoscimento, no? Avete mai avuto un bel riconoscimento nella vita? Qual è il bel complimento che vi è arrivato anche? Quindi complimento, riconoscimento, ecco, questo è un po' il sondaggio di stasera. Se vi va, mandate un bel vocale al 352-244-2442. Ti piace questo numero, Gio? È facile, eh? Dai.
1: Sì, assolutamente, perché poi rimane così nelle prese mnemoniche di tutti i nostri radioascoltatori, e vogliamo sapere effettivamente quando c'è stato un encomio, quando qualcuno ha detto caspita, siete veramente delle persone diverse rispetto agli altri, e voi ve la siete portata a casa questa cosa, ve la siete messa sotto praticamente il braccetto, avete gonfiato i polmoni tipo i piccioni che fanno così e camminavate lungo la strada, mezza che sogno io, ecco, proprio quel tipo.
0: Cari amici, allora buona musica con Wall DJ, vi portiamo subito nel mondo di Umberto Balzanelli, che stai tranquillo, quella della pausina è già pronta per il secondo, il secondo della serata, era giusto per dare un po' di ritmo a questa canzone tranquillo. Che sta girando
1: tranquillo.
0: Molto e ha avuto più successo dopo i mondiali che durante, quindi voglio dire, Shakira e Burna Boy si sono davvero divertiti con 81 a remixare questa bella canzone, anzi un bel rework di Balzanelli, 81 Dai Dai. Shakira, inizia così la serata di Wall DJ.

0: live o World DJ?
1: Il giovedì sera.
0: Certo, è il giovedì sera. È il giovedì sera, Joe, il giovedì sera. Pronto,
2: Joe. Eccomi.
0: E allora, il giovedì... Sì, dimmi.
2: A proposito di Shakira, Shakira mi evoca un attimino le sensazioni legate al calcio, quindi rapidamente ti informo che la Roma ha portato a casa un punto nella Champions League nella giornata inaugurale in quell'inferno turco. Il gol di Cristante non è bastato, è pari con il Fenerbahce, ma la bella notizia arriva veramente, ecco, c'è veramente speranza, perché il Como in questo istante, caro mio amico, è 2-0 contro il Lipsia in casa, con una doppietta straordinaria nel primo tempo di Baturina e Duvicas. Quindi inizio da sogno. Senti, a me da sogno.
0: Senti, da zon. Volevo dire, scusa, no. Il Como 2-0, ma no, con una doppietta. Cioè, una ha segnato Baturina e ha segnato anche.
2: Sì, dicevo che ha fatto la doppietta con il Como stesso, però chiaramente i marcatori sono sia Baturina che.
0: Quindi adesso manca un 2-3 stella, fanno il terzo e non se ne parla più. 3-0, chiudiamo la pratica. Beh, forza Como comunque, perché sì, veramente un grande debutto per una squadra che fino a qualche anno fa militava in Serie B, poi si sa, un grande acquisto, grande presidente, insomma, veramente gira un bel pezzo di money e si va a gonfie vele. Beh, complimenti davvero. Allora, caro mio Giovanni Sacco, sì, è proprio. Così. Allora, Joe, 10 settembre, qui al sud ancora un caldo afoso che è bestiale, è soffocante, e insomma non è possibile. E quindi c'è chi fa anche la danza della pioggia a sto punto.
2: Sì, io ho sentito che nelle zone del nord è partorito il tempo diverso rispetto a questo caldo, a questa canicola infernale che noi stiamo sopportando più o meno dal mese di maggio-giugno. Quindi alcuni mi hanno riferito che c'è stata una diminuzione delle temperature di 10 gradi, quindi iniziano a respirare.
0: Speriamo noi stiamo domani. Dovrebbe arrivare domani? Qualcosa cambierà domani?
2: Però poi vedrai che alla fine qualcuno dirà: caspita, quando ci sarà il brutto tempo era meglio. Voglio dire, tu il caldo però riuscivi, e sarà la solita, ecco, il, come posso dire, la solita ramanzina tra il bello e il cattivo tempo. Però oggettivamente ci siamo cucinati fino all'inverosimile. C'è gente che veramente qui da noi fa la corsa al condizionatore, dice: mai più so caldo.
0: Mentre dico al nord, insomma, maltempo in Toscana uguale, oggi Roma caduti alberi, trombe d'aria, insomma veramente stanno accadendo delle cose che sono
2: purtroppo è così.
0: E noi siamo vicini veramente a tutte le persone che in questo momento stanno davvero affrontando un momento difficile con questo tempo che più pazzo non si può. Mi ricordo un vecchio spot del Dash, ti ricordi? Più bianco non si può. Oh signora, due
2: più bianco non si può, certo.
0: Roba da matti. Caro mio Giovanni Sacco, 22:14 siamo in diretta. Salutiamo tutta l'Italia che ci ascolta, le Isole Canarie. Scaricate anche l'app Wolf DJ Official per portarci ovunque e soprattutto anche con il numero WhatsApp per interagire con noi. Grazie anche al sondaggio di stasera per sapere se avete mai ricevuto un complimento oppure avete mai ricevuto un riconoscimento. Stanno già arrivando i primi vocali, tra poco li faremo ascoltare. Ed è dire qualcosa?
2: Sì, mi sta dicendo Silvia che c'è stata una tromba marina a Rapallo, quindi noi anche nei confronti di coloro i quali hanno questo tipo di difficoltà porgiamo semplicemente una carezza affettuosa, sperando che si possa, come dicevi giustamente tu, trovare un pochettino l'equilibrio, perché tra il fragore del brutto tempo e tra le fauci fortissime del caldo veramente facciamo fatica. Un bacio a tutti, soprattutto a Silvia.
0: Ciao Silvia, salutaci tutta la Liguria, vi vogliamo tanto bene. Come si chiamava? Tromba?
2: Non è Marina Tromba, tromba marina. Tu hai pensato, Marina?
0: Laura, c'è Laura Pausini. È vero, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Wolf DJ. Una gran bella canzone di Raff di qualche anno fa, 1991 credo, rimessa a nuovo dalla bravissima Laura Pausini, che partirà presto con un tour davvero incredibile. Vi invito ad andare sul sito di Laura Pausini e curiosare un po' su quelle che saranno le tappe di Laura intorno al mondo. Ormai questa si muove sempre, quindi saranno grandi appuntamenti nazionali ed internazionali come sempre. Salutiamo gli amici di Londra che ci stanno seguendo, ciao Phil. Saluto anche la Maria Rosa, ben trovata, ciao Brontolone, ciao Barbara, ciao Sonia, buonasera ad Andrea, buonasera Marco. Davvero un gruppo di amici sempre presenti a Wolf e ci fa davvero molto piacere. Allora, sentiamo un po', riconoscimenti, un bel complimento, come va Vincent? Dai!
1: Carissimo Max, ciao. Amici di Wolf DJ, bello risentirvi. Allora, sono due domande abbastanza complicate. Da. Diciamo che i complimenti, grazie a Dio, se ne ricevono sempre. Abbastanza, e questo mi fa piacere.
0: C'è la stoffa.
1: Però se devo dirla tutta, facendo il mestiere di comunicazione, parlando di cinema, wow, è quando incontro gli amici che mi dicono: guarda, mi hai fatto venire voglia di andare a vedere quel film. E magari quel film non è neanche il massimo della vita, però l'obiettivo di portarli in sala, spendere dei soldi per aiutare tutto lo star system, diciamo, cinematografico italiano, mi rende particolarmente orgoglioso, mentre il riconoscimento di cui ne vado veramente fiero è quando ogni giorno sento le mie figlie che mi chiamano papà.
0: Che bello.
1: Insomma, detto
0: che
1: questo,
0: soddisfazione,
1: il resto passa
0: tutto
1: in secondo piano. Amici, è stato un piacere sentirvi.
0: Grazie.
1: Buona serata.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Vincent.
1: Max.
0: Saluti Milano, salutacela. 352-244-2442 per essere protagonisti qui a Wolf DJ. Parlateci, raccontateci di un vostro bel riconoscimento che avete ricevuto, oppure anche di un bel complimento. Beh, voi siete protagonisti, veri protagonisti di Wolf DJ. Oh, ciao Silvia, ce l'hai fatta ad arrivare? Beh, sono contento.

0: Topi che Becky G, sorry Papi, Walt DJ Live, Max Martinale, Hannah Mike e il mio caro amico Giovanni Sacco che è sempre qui con noi. E hai visto, Gio, ha fatto il terzo gol il Como, però ne ha preso un altro, insomma 3-1 ci sta, insomma va a gonfie vele.
1: Sì, assolutamente. Permettimi di fare veramente gli auguri a due persone straordinarie che proprio in questo momento mi hanno comunicato una notizia meravigliosa e bellissima.
0: Dai,
1: sono
0: dai,
1: Loredana ed Antonio. Ciao. Loredana ed Antonio sono diventati genitori di un bellissimo maschietto che si chiama Pietro e veramente sono emozionato perché sono delle persone straordinarie, delle persone bellissime. Quindi quando la gente mette al mondo figli che somigliano ai genitori e sono veramente dei genitori particolarmente bravi, quindi la cosa mi inorgoglisce in modo particolare. Quindi volevo fare gli auguri a Loredana, mi ripeto, e al mio carissimo amico Antonio per la nascita di Pietro. Quindi Wolf DJ porta questo piccolissimo omaggio ai nostri cari amici che saranno veramente felicissimi con tutto l'affetto di questo mondo.
0: Vabbè, caro Joe, sono cose davvero bellissime, no? Quando poi si diventa papi, come diceva anche Vincent, beh, l'essere chiamato papà è il suo grande...
1: Esattamente, guarda, manca a farlo apposta. Esatto, hai ragione.
0: Oh, bene. Voi... insomma, siete lì e noi ne siamo contenti, però mi raccomando, perché noi abbiamo bisogno dei vostri vocali, perché vogliamo sentirvi. Quindi vi ricordo che il numero è cambiato di Wall DJ 352-244-2442. Ecco, questo è il nostro numero per mettervi direttamente in contatto con Wolf al sondaggio di stasera, che è quello se avete ricevuto un bel complimento oppure un bel riconoscimento e voi volete stasera menzionarlo qui a Wolf. Caro il mio Joe, 10 settembre, domani inizia la scuola. Domani inizia la scuola.
1: Sì, io volevo fare una cosa prima di parlare della scuola, perché certamente è una notizia importantissima. Ti vorrei fare proprio io la domanda, proprio da cronista istituzionale. Signor Martinelli, le volevo chiedere: c'è stato un momento in cui lei effettivamente ha portato a casa un encomio, un plauso particolarmente gradito che le ha fatto dire oibò, porca miseria, sono veramente felice?
0: Ma sai che io sono abbastanza critico nei miei confronti. Quindi tu qualsiasi cosa mi venga detta, no? O qualsiasi tipo di complimento. No, Gio, io purtroppo veramente non incasso e godo, e questa è una mia grande pecca, purtroppo. Io ascolto, però è come se mi scivolasse tutto, quindi boh.
1: Però sai che intorno a te c'è un cordone di affetto straordinario, questo te lo dico, mi fermo, poi vado avanti perché conosco.
0: Per dirti quello che mi accade, ecco, giusto per farti capire, sì, che mi scivola tutto ed è sbagliato, perché uno, però sai, meglio stare così, meglio essere umili e sempre disponibili.
1: Sì, leggevo un tuo post meraviglioso su Facebook in cui tu scrivevi umiltà e poi chiaramente un passaggio successivo: bisogna sempre essere umili, perché come dici giustamente tu, alle volte ci si ingigantisce nei propri personali complimenti, invece è giusto che qualcuno abbia la certezza che esista tantissima gente migliore di noi, e quella volta in cui ci fanno un complimento veramente dobbiamo essere fieri, perché in noi intravedono delle qualità. Quindi questo è quanto.
0: Allora, domani inizia la scuola, ma per tutti i ragazzi d'Italia, fammi capire, domani è ufficiale l'inizio della scuola oppure è già iniziata in qualche posto, tranne gli amici dell'Emilia Romagna, che sappiamo quanto hanno investito per far iniziare nei primi giorni di settembre diciamo gran parte dei ragazzi e metterli subito all'opera, non tanto per lo studio ma per una, diciamo, situazione di socialità. Ecco, questa è una cosa importante, di creatività, mentre domani ufficialmente si inizia l'anno scolastico, Gio.
1: Sì, ci sono, immagino, delle realtà, dei luoghi in cui la scuola mi pare che sia già iniziata, ad esempio nella Valle d'Aosta, non vorrei essere impreciso, però è chiaro che c'è un calendario ben specifico e preciso attraverso il quale in maniera graduale tutte le 20 regioni italiane si impegnano a riaprire i battenti, e pensa che noi siamo una delle realtà internazionali in cui la vacanza dal termine dell'anno è una delle più lunghe, perché 3 mesi sono effettivamente, qualcuno dice che sono veramente tanti, io dico di no, perché chiaramente in Italia poi bisogna anche spingere sul turismo, perché è una valvola, un polmone fondamentale della nostra economia. I ragazzi li vedo un pochettino così, perplessi, perché poi alla fine, voglio dire, si sono divertiti, hanno trovato il bel tempo, la possibilità di uscire sempre con questo clima straordinario. Soprattutto i miei figli hanno un pochettino la resilienza di mantenere viva, e pregano, mi guardano ogni volta con quegli occhi tipo i cartoni animati giapponesi e mi dicono: papà, ma è arrivato il decreto Reggio? Hai capito? Che tipo... e la scuola non inizia perché fa troppo caldo.
0: Fa troppo caldo. Chi non ha il condizionatore non faccio iniziare la scuola. Ma no, non è vero, non è proprio così, perché si sa un po' come sta andando la situazione meteo in tutta Italia. La musica di Wolf arriva con Napoleone, Cucù Marie, super hit del momento. Complimenti a Napoleone.

0: lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, hey, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Andrea, pronto?
2: Buonasera Wolf, ciao. Buonasera a te e a ciao. Tutti i tuoi ciao. Ascoltatori. Domanda difficile quella di questa sera. Dai. Un complimento. Io poi sono uno che si imbarazza quando mi fanno i complimenti. Potrei citarne diversi che mi hanno sicuramente fatto un immenso piacere, ma ce n'è uno che sicuramente più di tutti è quello che ancora oggi mi piace sentirmi dire. Me lo dice mia figlia: sei il migliore papà del mondo. Buonasera a tutti e buona musica.
1: Dai, comunque va forte questa storia del papà, no? Comunque grazie mille, ricevere un apprezzamento diciamo che fa molto piacere, ecco, questa è la verità. E comunque se è un complimento ben fatto, no? Ottimo lavoro, bravissimo, hai spaccato, beh, c'è veramente tanta soddisfazione da incassare. Ne siamo davvero contenti di questo. Quando accade vuol dire che c'è molto impegno anche nel realizzare quello che si fa e ci si crede, ecco, questa è una cosa davvero forte, quella che poi torna indietro, un po' il boomerang che ritorna, perché te lo meriti quel bel riempimento di soddisfazione. Marco Mengoni e Angelina Mango invece ci riempiono di un canto, ma di un canto particolare e pieno d'amore, qui a Wolf.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina, Angelina Mango e Marco Mengoni con il canto d'amore. A proposito, volevo ricordarvi anche che Angelina Mango è uscita in questi giorni insieme ad Ariete con un bel pezzo dal titolo Che bella vita, quindi vi invito ad ascoltare anche questa bella canzone che incontrerete durante il weekend anche nella mia trasmissione I più belli con Max Martinelli, Giovanni Sacco,
2: yes. Eccomi.
1: Sì, sì. Salutiamo gli amici. Rita, ciao Rita da Roma, buonasera anche a Gaetano, Francesca che ci sta ascoltando da Valmontone, Sonia dalle Isole Canarie, Federica, ciao Fede da Tropea, che bello. Ah, e poi salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando da Cagliari come Mauro e come Francesco. Beh, diciamo che c'è questo seguito a Wolf e la cosa ci fa molto piacere, no? Perché comunque è grande soddisfazione.
2: Sì, diciamo che noi ce la siamo guadagnata sul campo perché in tutti questi anni effettivamente siamo stati fedeli, ma soprattutto siamo stati riconoscenti a tutti coloro i quali ci hanno dimostrato un pochettino di affetto. Ecco, mi permetto di dire in maniera assolutamente serena che noi siamo due così, due che fanno la radio in maniera genuina, non hanno nessun desiderio di primogenitura e quindi si appellano, si aggrappano agli amici per avere bisogno, quindi si è creata, Max, questa sinergia tra persone che si vogliono bene perché si identificano. Quindi una volta che si è creato questo cordone affettivo, che cosa vuoi che ti dica? Tutto diventa di conseguenza, perché i veri protagonisti, Max, non siamo noi, ma sono i nostri amici radioascoltatori e soprattutto gli editori.
1: Volevo mandare un bacio a Giulia da Bologna che mi dice: ciao Max, sono un po' triste stasera perché ho scoperto che il mio partner mi tradisce. Beh, la cosa mi dispiace molto, però insomma bisogna accettare anche questo, nel senso che poi si prendono le decisioni, no? Se vuoi continuare, se vuoi insomma cambiare, che è importante insomma davanti a una...
2: Sì.
1: Ma poi bisogna valutare insomma come se hai tradito. Bravo. Già prima e lui non lo sa, ecco, bisogna pensare a tante situazioni.
2: No, ma tu dici una cosa importantissima, perché alcune volte con l'impulso, l'istinto ci porterebbe a dire via, ti spazzo dalla mia vita perché questa è una sorta di oltraggio. Nei grandi rapporti, io mi auguro che questo possa essere veramente un rapporto longevo, ci possono essere dei piccoli inciampi, quindi al di là del fatto di poterci rimanere male, don't panic, nessun panico, la gente deve parlarsi, la gente deve chiarire determinate cose, perché è chiaro che se poi c'è un tradimento, Max, vuol dire che alcune cose sono cambiate, però mai dire mai, questo può essere il momento in cui probabilmente i rapporti possono anche rafforzarsi, quindi manteniamo calma e cerchiamo di creare veramente un legame solido e serio tra uomo e donna, perché questo il principio, l'archetipo della vita, quindi mi sento di mandare così un pensiero alla cara amica.
1: No, stavo pensando al contachilometri, tanto non c'è il contachilometri, stati tranquilla, né per uno né per l'altro, però esatto, diciamo che esatto, il tradimento comunque rompe proprio la routine, no? All'improvviso l'altro non è più garantito e questa consapevolezza azzera anche il noioso effetto abitudine, quindi la paura di
2: però
1: perdere.
2: Ti dico, però rispondimi sinceramente, ormai questa è diventata un'abitudine da parte di tanti, cioè non è più come una volta, la gente si tradisce con maggiore facilità, quindi attenzione, perché sui rapporti di lungo periodo ci si deve interrogare. Poi è chiaro che, come dici tu, si incrina il concetto della fiducia, però i grandi rapporti, se sono durati per tanto tempo, un valore lo avranno certamente creato.
1: No, ma sicuramente, poi se il progetto è serio, beh, certe cose ti bruciano proprio pesantemente, esatto. Quindi poi lì davvero devi cercare di essere bravo a ragionare e capire se è scattata la scossa per poter riprendere un rapporto oppure mandare tutto all'aria, no? Come diceva.
2: Sì, si parla sempre di, ecco, perdonami, di femminicidio, di violenza, cioè non ci deve essere la prevaricazione dell'istinto animalesco nei confronti di nessuno, bisogna ragionare, stare tranquilli e pensare che si è costruito sempre qualcosa, indipendentemente da un inciampo particolare. Questa deve essere la razza delle persone intelligenti, quindi mi auguro che effettivamente questo mio piccolissimo e umile consiglio possa essere seguito.
1: Grazie. Oh, Brontolone, che dice? Che vuoi che sia? Un è mica una marmellata, dice Bronto. Non è mica una marmellata.
2: Vabbè, ma lui mi ha scritto una cosa incredibile, ha scritto: dove tromba la Marina? Che
1: ma dai, no, veramente sono tante brutte cose in questi giorni con questo maltempo al nord, veramente siamo
2: no, ma noi chiaramente cerchiamo anche di fare un
1: pochettino. Ma come no, certo. Sì. Allora, una bella canzone, la nuova di Luciano Ligabue. Aspetta un attimo, perché avevo pensato un'altra canzone, però a sto punto in Liga volevo sentire questa canzone nuova che, vabbè, manderemo tra poco. Nel frattempo, caro il mio Joe, c'è una canzone, sì, degli Earthing Bad Girl, la ricordi, Missing?
2: Certo, certo.
1: Dai, facciamo un po', facciamo alzare il volume a chi ci sta ascoltando, un po' di relax, indietro nel tempo, indietro.
2: Non è quella.
1: Sì, sì. Missing Everything But

0: più bel riconoscimento che ho ricevuto di recente è stato che Fiorella Mannoia ha cominciato a condividere i miei reel di Instagram, e questo è il più bel complimento che mi si potesse fare.
1: Grazie Adri, grazie. 352 244 2442, questo è Wolf DJ.
2: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: The Bowser Wall DJ. Beh, la Norvegia sempre sul pezzo, anche la Svezia. Comunque devo dire che oggi è stata stilata anche una classifica dei paesi proprio nel mondo dove la vivibilità è top class, e credo che i paesi proprio dove è posizionata la Norvegia, la Svezia, e poi anche la Scozia stessa, la Svizzera al secondo posto, credo, quindi poi l'occhio mi è caduto anche sull'Italia, però devo dire la verità, insomma, giù in classifica non è bello vedersi, no? Una roba, insomma, poco gradevole, ecco, questa è la verità. Però daremo poi dettagli ancora magari più approfonditi su questa classifica, su quello che è la qualità della vita, la qualità proprio di come si vive la giornata, la mensilità. Non puoi stare sempre lì a pensare alla scadenza, a questo e a quello, perché comunque i soldi non ti bastano più, perché comunque la benzina ha un costo, ti arriva questo, ti arriva quello, non sai come fare, veramente diventa tragica la situazione. Beh, forse in altri posti hanno capito meglio come regalare la vita quotidiana più rilassata a un essere umano, e dobbiamo fare i complimenti, quindi spezzare una lancia a favore di chi veramente la vede meglio di noi, cari italiani all'ascolto. Ah, salutiamo gli amici delle Isole Canarie, anche da quelle parti credo che si stia molto meglio che in Italia, questa è la verità. Poi Giovanni Sacco ci può anche dare qualche informazione, no? Ancora più dettagliata. Parliamo di vivere bene, di qualità della vita. L'Italia la vedo un po' giù di gradino, caro Gio, mentre in alto c'è Svezia e altri paesi. Mi senti?
1: Guarda qua. Certo, qua rientriamo sempre in un concetto molto generalistico e assolutamente personale. Io parlavo in queste giornate con degli amici, soprattutto con delle signore più grandi di me di età, e riuscivo a cogliere una serie di aspetti che appartenevano un po' alla socialità nostra degli italiani del dopoguerra, i quali avevano messo come centro fondamentale della propria vita il fatto di fare tanti figli, di crescerli indipendentemente da quelle che erano le eventuali condizioni economiche del periodo. È chiaro, Max, che se un agricoltore nel 1950 faceva 8 figli, non si poneva il problema che i figli dovessero avere determinate situazioni economiche e di sostentare, però li hanno fatti. Ecco, la domanda che mi faccio è questa, Max, la vorrei condividere con te. Noi ci troviamo dinanzi a un mondo che ci dice che i centri commerciali rappresentano l'optimus, in cui tu sei lì stipato con tante altre persone, un mondo in cui tu devi apparire sui social e quindi devi avere lo sforzo di portare un'immagine che probabilmente non è la stessa di te, e ci fanno sembrare come se queste fossero delle configurazioni più belle rispetto ad una passeggiata che possiamo fare io e te, oppure un bagno che possiamo fare io e te al mare con poche persone. Ecco, qui ci dobbiamo interrogare su quello che effettivamente è la felicità. Per me la felicità non è avere il possesso del denaro, ma avere il possesso della libertà della mia vita per poter andare in quelle direzioni in cui posso stare sereno. E questo purtroppo ci viene vietato, perché noi abbiamo come paradigma fondamentale il denaro, i soldi, che ci mettono a condizionamento della vita. Questo 50 anni fa non c'era, e permetti di dire che se tu andavi 50 anni fa in una festa di paese ti divertivi tantissimo. Oggi, se vai nelle più grandi discoteche, trovi tanti ragazzi con gli smartphone che nemmeno lì riescono a divertirsi.
0: E sai che la cosa mi preoccupa davvero molto, perché vagli a spiegare a un giovane cos'è davvero la felicità. Lì davvero c'è da lavorare pesantemente. Quindi mi auguro magari no, bisogna intervenire, bisogna che chi magari ha la fortuna di averli in classe il giorno, spiegargli veramente dei concetti importanti, quale soprattutto.
1: Sì, Max, hanno cacciato il concetto del lavoro. Tu pensa che l'intelligenza artificiale è capace di mettere a posto un lavoro che tu avresti dovuto fare in una settimana. Quindi anche la pigrizia è diventato uno strumento attraverso il quale la gente può servirsene. Una volta, scusami, concludo, perdonami se mi sono allungato, una volta per mangiare il contadino doveva andare, doveva piantare il seme, doveva raccoglierlo, doveva cucinarlo, doveva stare insieme agli amici, e si divertivano, Max. E poi quando morivano dicevano di essere morti per un mal di pancia. Io sono nostalgico di quel periodo, perdonami, ho chiuso.
0: No, ma ci mancherebbe. Comunque, secondo il Numbeo, l'indice globale misura potere d'acquisto, sicurezza, sanità e costo della vita, i primi posti vedono proprio i Paesi Bassi, Lussemburgo, Oman e Danimarca. Paesi più felici, Gio: Finlandia, Islanda, Danimarca, capito? Cioè, quindi
1: sì.
0: Insomma, bisogna pensarci un po'. Arriverei qui a Wall DJ. Where is my husband? Wolf DJ, sei tu.

0: Grande successo internazionale, Wolf DJ Ray, Where is my husband?
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Si parla di complimenti, cos'è che avete portato a casa? Avete ricevuto un bel riconoscimento? Dai, sentiamo un po' Sonia, pronto?
2: Ciao Max. Allora, riguardo al sondaggio di stasera, che è l'aver ricevuto un bellissimo, sì, complimento o un bellissimo riconoscimento.
0: Sì.
2: Allora, un bellissimo complimento che mi fanno tutti da sempre.
0: Dai.
2: E che sono una persona molto dolce, molto sensibile, molto umana e molto emotiva.
0: Che bello.
2: E invece un riconoscimento che mi fanno in molti, che sono una guerriera, che sono una persona molto forte, che non si ferma davanti a nessun ostacolo.
0: E non ti fermare mai, mai, mai. Sentilo sempre, Wolf DJ, mi raccomando, perché vogliamo persone come te qui a Wolf. Maria Rosa, è arrivato anche un messaggio di Maria Rosa, vogliamo sentire l'audio. Aspetta un attimo, devo cambiare font. Allora, vabbè, a proposito, è uscito un nuovo iPhone che è una bestia, 2500 euro, poi ci preoccupiamo di 2,50 euro della nafta, ma roba, c'è chi lo va a comprare? Maria Rosa!
3: Ciao Max, buonasera a tutti.
0: Ciao!
3: Sì, ho avuto anch'io un riconoscimento.
0: Dai!
3: Una cosa inaspettata che, devo dire, mi ha riempito di orgoglio e non mi dimenticherò mai. Un giorno, inaspettatamente, sono entrati in negozio due signori, marito e moglie, si sono presentati ed erano praticamente i titolari dell'azienda dove lavorava mio figlio.
0: Wow.
3: Ed erano venuti apposta da Torino per conoscermi e per congratularsi per come io avevo allevato mio figlio.
0: Brava.
3: Non so se era un complimento meritato, ma devo dire è stata una cosa che mi ha riempito il cuore. Buonasera a tutti.
0: Ma grazie a te, grazie a te. Wolf DJ, Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 fino a mezzanotte con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con il pubblico di Wolf che interagisce. Voi è vero che interagite? 352-244-2442, c'è Wolf DJ Live, arrivano anche gli 883, la regina delle celebrità, mamma mia che pezzo, Eiffel 65, un bel remix, live, si balla!

883, la regina delle celebrità, Eiffel 65 Remix. Salutiamo anche Antonella che ci sta ascoltando da Bari. Ciao Antonella, a proposito d'amore, l'amore, bella considerazione, questa mi è piaciuta molto. Adesso vi leggo proprio il periodo dedicato all'amore. Ah, l'amore, ricevere senza chiedere, amare senza elemosinare, sorprendersi, è tutto qui, nelle piccole cose, in quelle spontanee e sincere. L'amore vive nella semplicità, senza grandi gesti, ma con piccole e costanti attenzioni, è vero? E allora lì che viaggi, viaggi e vai lontano, arrivi anche a un passo dalla luna. Uof di

0: di te, pronto?
1: Pronto?
0: Oh,
1: il
0: ciao.
1: Dottor Anziani di Cantù.
0: Bene,
1: come
0: dimmi.
1: Come avevo già detto l'altra volta, se non ascolti Wolf DJ,
0: dai,
1: sei veramente un barbone.
0: Ma un barbone grosso, un barbone grosso. Wolf DJ con Max Martinelli in diretta su questa radio fantastica che ogni giorno colora la tua giornata, ne siamo davvero contenti. Silvia Dini ci parla delle leggi hot, nel mondo. Silvia, ma di cosa? Qual è l'argomento? Silvia,
2: oh my day, ragazzi,
0: dimmi.
2: Oggi facciamo un viaggio nella giurisprudenza più bizzarra del mondo.
0: Dai.
2: Perché pare che ci siano alcune leggi che regolano addirittura i rapporti intimi.
0: Wow.
2: E a quanto pare sono vere, di origini un po' vecchie, antiche, e probabilmente nessuno le applica più. Comunque, partiamo da Alessandria d'Egitto, dove è severamente vietata l'attività sotto le lenzuola se l'uomo ha l'alito che odora di aglio, cipolla o sardine.
0: Oh
2: la donna ha il diritto legale di pretendere che si lavi i denti prima.
3: Certo, Silvia, ma questa è solo legittima difesa e deve essere valida in ogni parte del mondo.
2: Certo. Andiamo avanti. A Singapore, se ti aggiri nudo in casa tua, ma lasci le tende aperte, quindi i vicini, i passanti possono sbirciare, possono vederti, rischi una multa da circa $3,500 di Singapore, che sono oltre 2.300 euro. Ancora, in Texas esiste un limite legale sul possesso di sexy toys. Non se ne possono avere più di 6 a persona.
3: 6? Così tanti? E che te ne fai?
2: Ancora una, la più bella. A Cali, in Colombia, la tradizione giuridica impone che la prima notte di nozze di una donna possa consumarsi solo se nella stanza è presente la madre di lei.
3: Sì, me lo immagino. La suocera che supervisiona, tipo direttore di gara. Arbitro, c'era un fallo! Ma per favore.
2: Sì, sì, sono bizzarre, ce ne sarebbero ancora tante. Ad esempio, a Bakersfield, in California, un'ordinanza vieta i rapporti intimi a meno che non si indossino delle scarpe da ginnastica. E mi chiedo, ma poi chi è che viene a controllare?
3: Guarda, Silvia, io ci aggiungerei una bella legge, semplice, che impone in ogni camera da letto un bel torneo di scopone scientifico.
0: Con le
3: e se la partita va male, parlatene con il vostro avvocato e con il vostro topo Gigio
0: con
3: o
0: le
3: Ambrogio.
0: Scarpe da tennis, ragazzi.
3: Insomma, giù con il vostro coso, come dice la Silvia.
0: Pendola.
2: È sempre lì si va a finire. Aiutatemi. Ciao Alfini.

0: Ma che bella questa song, Ride It, We Walt DJ. Oh, tante belle canzoni anche che ci segnalate al 352-244-2442. Io segno, poi comunque prossima settimana terrò in considerazione quello che mi dite. Andiamo a sentire Giovanni, perché mi sa che ci ha lasciato almeno dei saluti, no? Prima di andare via, vero?
1: Guarda, io faccio l'ultimo talk.
0: Sì, e poi l'ho capito. Dov'è il tuo messaggio? Mi hai mandato il messaggio che hai fatto l'ultimo talk? Ah, eccolo qua. Eccolo, sì, pronto.
1: Ok, Max, io con un po' di anticipo saluto te e tutti gli amici straordinari. Ciao. Che come al solito si sono stretti con noi in questo giovedì bellissimo per poter fare la radio più bella e simpatica.
0: Grazie.
1: Che ci possa essere. Saluto gli amici storici, Silvia, saluto Gianluca, saluto Maria Rosa in modo particolare, tutti gli editori, tutti coloro i quali veramente puntualmente in questi anni si sono sempre avvicinati con grandissimo rispetto e con grandissima simpatia alle nostre maniere un po' scanzonate, soprattutto le mie, perché tu sei veramente un grande professionista di fare la radio. L'appuntamento per quanto mi riguarda è
0: giovedì, è sempre procrastinato.
1: Sì. Guarda che parola, è procrastinato. Difficile da dire. A giovedì prossimo, vi voglio bene con tutto l'affetto umile di questo mondo. Ciao ciao.
0: Ciao Gio, stai tranquillo. Beh, la notizia di oggi invece è una di quelle che fanno pensare, no? Perché comunque si parla sempre di intelligenza artificiale, di tutto quello che stanno lavorando anche su questi robot che fanno paura, secondo me, perché questi arriveranno ad essere più bravi dell'essere umano e a metterlo proprio a sedere. Se non a comandare, beh, bisogna un po' valutare tantissime situazioni ed è capitato proprio a Jacob Coxon, 27 anni, professione ricercatore, che ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic. Perché? Perché non vuole più partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e anche distruggere l'umanità. Cioè, avete capito cosa fa? Ha capito come e in che direzione stiamo andando con questi umanoidi. E quindi la notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal oggi, proprio uno dei più importanti e diffusi quotidiani finanziari ed economici nel mondo con base negli States, ed è qualcosa che ti dà da pensare. Quindi dovremmo andarci un po' più piano, no? Con questi umanoidi, con tutta questa nuova tecnologia, perché ripeto, bisogna saperla gestire questa intelligenza artificiale e poi gli umanoidi ad andare a sostituire anche gli esseri umani. Beh, mi raccomando, speriamo bene, chissà che futuro ci aspetta, ragazzi.

potrebbe anche essere un sondaggio, non so, ricordo di un amore all'improvviso. Può capitare, no? Anche in un viaggio in aereo. Mai successo? Ma chi lo sa. Comunque, ci sono quegli amori estivi, quegli amori che poi allontanano proprio i cuori che si sono infiammati durante anche un'estate del genere, quella appena trascorsa. E ci sono poi quelle belle parole da dedicare, come ad esempio questa bella poesia che è arrivata qui a Wall DJ in maniera anonima. Mi ha detto no, non fare il mio nome. No, non ti preoccupare, ma comunque non c'è niente di male. Vabbè, è lunga? Io ci provo. No, anche perché non ho letto proprio nulla, nulla, nulla, nulla. Cerco proprio di catapultarvi in questo momento di distanza di questi amori. Il titolo è Dove sei tu? Dove sei tu? Ci sono distanze che non si misurano in chilometri, ma nei silenzi delle notti, quando vorrei averti accanto. Eppure sei qui nel pensiero che mi sveglia al mattino, nel sorriso che mi sfiora quando pronuncio il tuo nome. La distanza ci divide le mani, ma non riesce a dividere i cuori, perché il mio ostinato continua a cercarti anche quando il mondo ci tiene lontani. Vorrei poterti stringere senza uno schermo tra noi, senza un addio ad ogni partenza, senza dover contare i giorni. Ma finché arriverà quel momento ti amerò così, da lontano, con tutta la forza di chi sa che, nonostante la distanza, il vero amore trova sempre la strada per tornare. Che bella, che bella, che bella. Cioè l'amore così, insomma. Anche con tutta la distanza che può esistere, la passione, il sentimento, quel sogno di abbracciarsi, di consumarsi. Che scattato, beh.

0: Pino Daniele, Wall DJ, Keep On Moving. Salutiamo gli amici delle Isole Canarie che ci stanno seguendo, grazie davvero. Scaricate anche l'app Wall DJ Official, che è importante, così potete interagire sempre e comunque anche col numero WhatsApp al 352-244-2442 di Wall DJ. Andiamo a leggere i libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Un'evasione, una spedizione tra i ghiacci, un rapimento, una guerra. Deomor è libero e non è finita. Cassian affronta creature millenarie per un artefatto leggendario. Dalila scopre un segreto che può far crollare un impero. E sul Monte Titano tutte le strade si incontrano per lo scontro finale. Non c'è tempo per esitare. Il destino della Congrega, il capitolo finale della saga della Congrega, di Fabio Barbonagna. La resa dei conti è arrivata.
4: Da leggere. Non ci sono eroi in questo libro. Ci sono un asino, una mucca, un olmo nato tra gli asparagi e la gente comune di campagna che incrocia la loro strada. Alessandro Petruccelli, con decenni di narrativa alle spalle, firma con L'asino, la mucca e altre storie, edito da Grafe.it e con le illustrazioni di Sabrina Gennari, un libro per bambini da 6 anni. E per tutti gli adulti che non hanno ancora dimenticato come si legge una fiaba.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Hey, hey, this is Wolf DJ. Con Max Martinelli.
6: Ciao belli!

I libri, i libri, è importante leggere, è importante soprattutto distrarsi anche nella lettura di libri importanti. Seguite anche la rubrica da leggere. Ringraziamo la Melilli Group per Wolf DJ. Andiamo a leggere un po' le 5 canzoni più shazammate di questa settimana. Numero 5 per Peggy Go e Ayra Starr, Woman. In quarta c'è Alf e Gigi D'Alessio, novità da Genova a Napoli. E poi in terza Procol Harum in A Winter Shade of Pale. Numero 2 per Seif e Bresh con la featuring di Bresh, Parlare d'amore. Numero 1 ancora confermata la ditta Ugel, Imala Angel e Ultranatein, Moving to the Sun. Noi andiamo ad ascoltare Noemi, Tu cosa fai stasera? Altra gran bella canzone del momento.

0: mai più.
1: Brava, brava Noemi, tu cosa fai stasera? Tu cosa fai stasera? Perché c'è un perché, no? A cosa fai stasera? Che comunque quest'amore che descrive Noemi è un amore che non si capisce. Che tipo d'amore è? Però cosa fai stasera? Perché comunque sei sempre interessante, ho voglia di vederti, di consumarti e poi vediamo domani, insomma, se domani sei impegnato o impegnata, non si capisce. Comunque, altra gran bella canzone per Noemi, per l'estate 2026, un pezzo che ancora sta andando davvero molto bene sia in radio e, come Shazam conferma, è tra le prime 5 della settimana. Cambierà l'orario puntualmente per 2 volte all'anno, succede anche questo agli italiani, no? Cambiamo il ritmo delle giornate, è il motivo perché bisogna spostare ste lancette dell'orologio, un'ora avanti o un'ora indietro. Beh, torna l'ora solare, a questo punto bisogna spostarle un'ora indietro. Mamma mia ragazzi, fa buio prestissimo, già le giornate si sono già accorciate. Poi insomma alle 4 del pomeriggio è buio, ecco perché poi vuoi stare sempre a casa, esci di meno. Quando accade? L'ora solare scatterà il 25 ottobre, quindi 25, mamma mia, ancora 10 settembre, dai. Andranno spostate indietro di un'ora, l'abbiamo capito, quindi 25 ottobre è un po' lungo. Il meccanismo è sempre lo stesso, ma ogni volta scatena le stesse domande, si dorme un'ora in più, un'ora in meno. Ma che ne so, io vado a letto al solito orario, poi mi sveglio, ho cambiato tutto. Pazienza, che dobbiamo fare? Tanto l'ora di mangiare è quella. E bisogna poi capire come se ti alzi più stanco, più riposato, se hai dormito bene, se hai fatto l'affare. Intanto è Negramaro, sono tra le nuvole e anche tra le lenzuola.

0: Oh my day, Silvia Dini, ma come chi non lavora non fa l'amore? Ma come chi non lavora non fa l'amore? Cioè, voglio dire, chi lavora non fa l'amore? No, perché il tempo poi stringe e bisogna cercare poi di far combaciare tante cose. Ma cosa ci vuoi dire? Cosa ci vuoi raccontare in questo Oh My Day? Pronto? Silvia!
1: Ehi,
0: ma chi è? Brontolo?
1: Mi sentite?
0: Brontolo? Brontolo, ho detto Silvia.
1: Prova.
0: Brontolo?
1: Parlo sottovoce.
0: Ma chi è?
1: Perché nei paraggi so che si aggira Ladini.
0: Cosa?
1: E se Ladini,
0: Ladini
1: mi sente, attacca un pippone.
0: Un pippone?
2: E rompe.
3: Oh my day, ragazzi, ma
0: dai,
3: vi
0: Silvia,
3: ricordate
0: vai.
3: L'anno 1970, quando Adriano Celentano vinceva Sanremo con un tormentone che era tutto un programma? Chi non lavora non fa l'amore. Colpo di scena. 50 anni dopo è arrivata la scienza a dirci che il molleggiato ci aveva preso in pieno. Dal punto di vista biologico ed evolutivo, non fare sesso è un mezzo paradosso, perché siamo letteralmente stati programmati per riprodurci e far sopravvivere la specie. Eppure là fuori c'è chi ha scelto volontariamente l'astinenza come stile di vita, ma c'è anche un sacco di altra gente che ne fa a meno. E per capire questo mistero, un super team di scienziati internazionali ha spiato sotto le lenzuola di ben 400.000 persone. I risultati? Pare che la colpa sia di un mix bizzarro di sfortuna genetica, che pesa per il 15% rispetto alle attitudini al fare sesso oppure no, e lo stile di vita. Per prima cosa Celentano aveva ragione: se non hai un lavoro e un reddito stabile, il sex appeal crolla a picco. Ma le chicche dello studio si concentrano più che altro sullo stereotipo del perfetto nerd, perché se sei un uomo e non fai sesso, secondo queste statistiche probabilmente hai avuto ottimi voti a scuola, indossi gli occhiali, hai poca forza nelle braccia e per giunta russi come un trattore. Ora diciamolo, sono tutte caratteristiche che troviamo in milioni di persone adulte e felicemente accoppiate, ma durante l'adolescenza azzerano l'autostima e possono creare un blocco che poi ti porti dietro anche da grande. In questo studio sembrerebbe che in particolare le donne abbiano dichiarato e motivato la astinenza non per il famoso mal di testa, ma per il peso del lavoro e degli altri impegni, troppo stanche anche solo per pensarci. Insomma, l'astinenza è lo specchio di un mondo frenetico. Quando mancano i soldi, manca il tempo, manca la serenità, la biologia alza le mani e si arrende. E proprio come cantava il molleggiato, la sfera intima ne paga il conto. Vado un po' a riposarmi. Ciao Wolfini.
1: È sempre in giro Ladini. Salutatemela, dateci un bacio da parte mia. Ciao ciao ragazzi.
2: E sempre ciao belli. Ciao, basta, basta, basta, o sì.

una gran bella canzone, la nuova del Luciano, e poi c'è da dire che ha fatto un video in quel dell'aeroporto Leonardo da Vinci a Roma. Beh, questi rumori delle moto, rumori delle auto, insomma, dico, ma un po' di non so, un po' di attenzioni, no? Perché comunque, non so, dormi con le finestre aperte di notte, passano ste, ma una volta non c'erano tutti sti rumori. E molti utenti tolgono o cambiano i silenziatori per fare più baccano. Perché? Cioè, perché bisogna fare baccano? E questa è una cosa che non riesco a capire. Le moto usano regimi elevati, no? Con motori scoperti e scarichi corti. E non so, bisogna. Ci vorrebbe qualcosa che. Un po' di attenzione di più, no? Davanti a tutto questo, anche per rispetto degli altri, perché credo che sia importante. Invece no, oggi mi accorgo che c'è più rumore, si fa più chiasso, se fai più chiasso forse ti notano meglio. Boh, non so, una cosa che non condivido, questo rumore che continua sempre ad aumentare. Credo che sia cambiato qualcosa anche sotto questo punto di vista. Se siete d'accordo, beh, siete ancora in tempo per mandarmi il vostro parere al 352-244-2442 di Walt DJ. Nel frattempo vi immergo nella musica degli Another, che vanno fortissimo dall'Olanda con furore. Qui ballano pure i mulini a vento a quest'ora della sera quando sentono un pezzo degli Another insieme alla featuring The 54 Ultra. Questa è la mitica super hit internazionale che durante l'estate, cioè l'estate non è stato, è stato bello, ma continuano sempre a far rumore in qualità loro. Gli Another, questo è Tall to You.

L'11 settembre ed è una data che ricorderemo in tanti, no? Sicuramente, perché sono 25 anni che sono trascorsi ufficialmente da quel, diciamo, pomeriggio italiano, mattinata negli States, perché erano più o meno le 8 del mattino quando cominciavano gli attentati alle Torri Gemelle, non solo, insomma, una serie di attentati che hanno cambiato la storia, questa è la verità. Tante persone che hanno vissuto quei momenti, quella tragedia, quell'attimo veramente indimenticabile, anche per noi che seguivamo tutto in diretta, cioè non si capiva cosa stesse succedendo in effetti. Beh, domani è una giornata davvero importante di commemorazione internazionale e noi volevamo così menzionare questa giornata, che è domani, proprio l'11 settembre, che ricorda la strage delle Torri Gemelle negli USA. Esattamente le 23:50, Max Martinelli, 10 settembre 2026, in questa serata che, da dove vi parlo, da questa cittadina di Tropea in Calabria, beh, ancora l'estate sta continuando e ne siamo contenti da un certo punto di vista, perché comunque tanti turisti, tanta gente che passa anche dalla nostra postazione a salutarci, e ne siamo davvero tanto contenti anche a quest'ora della sera, dove ancora la movida gira in quel di questa cittadina, e noi vi parliamo proprio da qui. Un grande grazie ancora a chi ci sta seguendo sui vari su quello che è il sito, anche www.walldj.online. Grazie per seguirci soprattutto su questa radio. È il momento di ascoltare Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari e Goya. Questo una canzone dedicata a quegli artisti che velocemente spariscono dal mercato musicale, cioè accade anche questo. E Goya è un pittore che vi invito ad andare a trovare, che racconta proprio di questa magia, purtroppo che non va sempre bene, e allora accade che comunque c'è questo mercato che diventa diciamo in negativo per la velocità di come passa una canzone, di come si dimentica oggi un artista. Goya, Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra.

Andiamo ragazzi? Andiamo. Andiamo così, da chi è andata? Wolf DJ, anche stasera abbiamo dato il massimo. Bisogna ringraziarvi davvero di cuore, come sempre, per tutta quella che è la vostra fedeltà del giovedì sera. L'appuntamento è per settimana prossima. Ci ritroveremo con altri sondaggi, altre rubriche e un modo sempre carino per starvi per stare in compagnia con voi e per starvi sempre più vicino anche in questa serata, qualora voi desideriate tutto questo. L'appuntamento è su questa radio dalle 22 a mezzanotte con Wolf DJ. Vi lascio con un amore frizzante, un amore che poi l'amore deve essere così, no? Cioè, se è frizzante vuol dire che piace, è gassato. Quindi agitiamo sta Coca-Cola, ma non facciamo troppi danni, altrimenti si sa il caramello cosa combina a terra. Devi prendere la candeggina, insomma, tutta una storia. Però è una Coca-Cola davvero particolare, bella, profumata, piena di sentimento. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, buonanotte da Wolf. Ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti, da Max Martinelli.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

come in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania di volerci

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.